0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Año 2001, potaje gitano de Utrera. Curro Malena hace Alegrías de Cádiz con Antonio Carrión a la guitarra. Alegría.